0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Concetta Barra, canzone della Zingara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo, l'impiegato.
2: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: va.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Connie Francis, un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Ah, com'è bella stagione. Senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro. E una zatella bionda. A

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

rapa da finestra. Famma faccia a Maria, che stonga miesa via, sperute, da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno. Sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quanto suona che aperta per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Mirna Doris, Sunna Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio. Si è triste

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini. Furturella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rino Palumbo. Passione.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Movo conto, movo dico perché sono venuto qua. Tutto tutto, Mariscia, ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: Marisha!
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Mario Merola, Lacrima napoletana.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Achille Togliani, tu sì tutto per me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Buscia d'amore.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gloria Christian, innamorata di

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viento. Oh, viento sciascia te, ma stai attento.

0: Sì, tu ma circa scusi sti incidente. Io ta pardone e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriena. Ah, già capito.

L'amore è una parola bella assai. Come fa notte e giorno, sospira. Ma tu non sai qual è. Ma tu, chissà perché, non la conosci e non la vuoi imparare.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo, Desideria.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ester Botta, Un amuratemi.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Cicciorinel teneva nu gall e tutta la notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicciorinel.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gino Becchi, Omar e Ariella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Sergio Bruni, qui fu na.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

tu, che mi imbarata a fa? Che dis mi? Me la di, io, te vorrei avasà? Io, e portando dopo me, la gioia, e ti fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini, Vierne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Noa, Ninì Kanji.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So geneflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu li capita, i che vogliati.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giacomo Rondinella, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Sergio Bruni, Funtana all'ombra.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Utiramola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette. Viene menzuonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
3: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare, sa portano in togola.

nato poco stracque. Torna a chiovere a schiove, rido solo con l'acqua.

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Beniamino Gigli. Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Consiglia Licciardi. Rose, miezze rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Tu per tu, sambi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paravisa da cantà. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, sa fa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, com'è imparato a fa'?

mi queda una filata, sposammi tua marì, ma gatto mese, se vuole se vuoi compietto tutto bravo la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo un giorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su una

tutti da arrivare con mi sedono a tirare sposando se mari ma gatto mese ci vuole tutto compieto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

sono 80 bombe e 90 cannone. E come guappo pallarina, io per cercando lo guarracina, la disgrazia, chi se portai, cammiesa la piazza te lo incontraia. Se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa da milione, le deve pacchere su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scoppolone, fa cozza.

Una spadella, chi sto con barra, chi lo con spinta, chi con ammennele, chi con trite, chi con tanaglia, chi con martiello, chi con torrone, su samiello. Padre, figlia, marito e mogliere.

con le poste. Capitone, sauri, anguille, pisce, grosse piccerille, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata, morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi, lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli, con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
4: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

capatoia in vecchia. Noi ci vediamo sempre ogni momento, ma questo fatto a me non mi fa contenta, no. Per esempio a notte come faccio a te vedere?

Una sola ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gastone Limarilli, a Carezzma.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Consigliali Ciarti. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scattate da oggi le autolimitazioni di Eni e IP sui prezzi dei carburanti, soddisfatti governo e maggioranza, mentre le opposizioni attaccano l'esecutivo, così Marco Scurria, Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte, 5 Stelle.
3: Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
4: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Ieri intanto i prezzi medi registrati dal MIMET sono saliti ancora, autotrasportatori e taxi pronti alla mobilitazione. Terrore ieri sera a Reggio Emilia, dove un 26enne ha ferito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito due persone accorse per aiutare la vittima. L'aggressore è stato arrestato dopo una breve fuga. Ribaltone improvviso in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pole per la successione, l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino, in lizza anche D'Aversa e Zanetti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
5: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

mi fa sta veste rita, a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi stiva, un cavallo c'è giovane, nessuno può fare.

Appena si entra a prima bomba zina, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma si mava di passione, e noi squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene, chissà allora perché, ma poco pezzo, gli posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, Anima Nera.

sta strada che può Valenti, che può Paquina. Sarà con la canzone più appassionata e più bella antica cantata.

O giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire, dentro sto cielo nero spunto sul che viene e da calore mbiette a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Presso i distributori Eni Live e IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
4: Roberto Murolo. Non mesciatà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Torna.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, che la casina un po' t'ha già fa. Voglio chi stuoggia

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Eva Nova. Catena.

con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro fu corda in peggio con tu. E quando attorno a me tutte le mattine ne può forte calore, mi anche giù la così, io mi non lo contento, ma

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta quanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa bucciare, e cerco solamente di rovare.

no, ya tengo fresca fresca que está qua gelada, esta goffa frita, we. E ti dammo un malano non c'è messo, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato fa anche passione. Io dico se, mangiato lo limone, né chi voleva, a qua gelata, vo faccio consumare, vo faccio la vita.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Bruno Venturini, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Carme, tu solo non mi basta. C'è una donna tre. Carme, i sunghi buona past. Va contento a tutte e tre.
2: Ora stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, poi mi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Mirna Doris, chitarra russa.

0: sera, ma scordà non lo voglio.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane. Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sola, la mia compagna.

e chi le cagionaia a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via tua.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, Maruzzella.

come un scile accarezza la luna. Accarezza-ma come un mare accarezza la rena. Fammi dormire, come te l'ha già di, te voglio bene. Come te l'ha già di, non me la sa. Un pensiero che perde a te, come fa paura. State vicino a me, venata sera.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Giulio Regeni, il momento della verità. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro, il brutale omicidio del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani mai comparsi in aula. Danneggiato da ignoti il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera proprio di fronte alla sede rossonera è stata vandalizzata da ignoti. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane.
4: Francesco Albanese non la pensa proprio più.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio?

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lello Olmo. Malizius L.

favola, malogran signora, malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatira, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori!

più, chi se così maga, così, chi se così maga, ma un burattiero zitto a sti parola, si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a

bambara, e sai il capo bambara, allora fece cara, chi tu cora. Signorite, che ne ridite, se per l'istessa città, un posto letto, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, o 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E not e na musica eterna.
2: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutto facete, più...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

Akademo, the one to papad. Galuna mi è pecrona, tremma luce che faccia malinconica e felice. E tu, tu ti gasta, tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Sergio Bruni. Zitto Igor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello voi.

cita mano poco a che pensata con sto occhio roccia buia sola mi guardata la mamma.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Miranda Martino, 'Ndrinket 'ndra.

0: mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta, se mi volesse bene o mia Luisa, o quella camisa.
1: Sì.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tullio Pane. Desideri esul.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Francesco Albanese.
2: Perché?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: A sir, goppi vico, qua chitarra scinna puttulita, te una cravatta gialla, e una giacchetta che ha spaccata la rete. I scarpe a varcatella, e una casone fatta a zumba fuss. E chi si vota acca, e chi si vota là, guardando le passa, o chiamano Giovanna ca chitarra, perché sa cantare tutte le canzoni.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzami.
1: Stasera con il cuore mio soprano a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne

stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, ma fai sentire sti

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
3: Pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
2: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nation League. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Francesco Albanese. Torna.

Fausto Cigliano. Guagliona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi, lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli, con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: sto buccando. Come a filo grosso grosso, l'indopo se che si passa, da ma fanno gli spandolà.
1: Gennaro Cannavacciuolo. E non sta bene.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, A Mugliere.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella suoia, chiara stella, si tu

questa voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacchi. Vieno un parente gran signore, che ha nato poco amore, e tu sarai in un re. Vatti noi ridere, non mi fa ridere che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
3: Pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
2: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nation League. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
5: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

tu, che mi imparate a fare? Che kiss me, me ne di io, te vorrei avvisare, io, e portando tu come me, la gente, ti fa, sono innamorati di te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo Fusco, Carmela Mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
2: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di National League. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

mar, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfranzia, e te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a me se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tiene a mente? Sospira e fa. Sei una bontà.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Fausto Cigliano. Scisci, Piazza dei Martiri.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul.

Monica Sarnelli, Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avvasà.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Attesa oggi la sentenza sul caso Regeni, la Corte d'Assise di Roma si pronuncerà sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni, i prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia, anche IP ha annunciato di aderire all'iniziativa. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 i sì, il testo passa ora all'esame del Senato. Si avvia la conclusione il viaggio del Papa in Francia, oggi tappa finale a Metz, qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, in serata il rientro in Vaticano. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi, la posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Lina Resal. A gelosia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: E a Mario, Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina sera, ma chi strisce

dice la signora mia, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado dice quanto c'è il Dio, in una terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sera, lo sta con l'ora quando si ammarita.

maniera ferma sua appiccicata, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra i poteri titolato, dice e andava per lì, questo basone, ma i pezzi che avevo due occhi brillanti, c'è una cavallo pure durignante. No, tu lasci tutto e faccio, in Arezzo, è la meglio Arezzo, Gesù signore, o vado in Mastrascio, Gesù signore, ama ben bella seggio, quando fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Carmela fa sonnambula per me venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dica, sto

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomara.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Nino Taranto. Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Mariani.

Sobba Manella, i coppi quartiere. Per tutta Napoli faccio parlare. Quando hanno scusa, i vicoli, a sera, goppo pianil, ma mica ballà.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Parisi, Maggia sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma non la canna,

ma quando la sua storia mi portasse, e quando la stella in cielo torna a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambata, pur morta.

mamma fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa torna, l'amore la torna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, amma cavalla, amma sangue in desera, guarda

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di stato maggiore della marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
4: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana,

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Taglia e scinde,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me, non sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porte, crac, crac.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Eugenio Bennato, Pizzica Minore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Perché marrupo cor? Perché maliziosè? I capil più biondro sul? Perché succhia più bella rumare? Questa bocca più rossa lo fuoca? Non dorme più, maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Totò. Cora analfabeta.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Trevi, tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di stato maggiore della marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Domenico Modugno, Lazzarella.

malinconia. E sapa, cama aperta, quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria. E poi, ma stregna forte un coppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Orchestrina napoletana Sogno di Bimba.

bambara parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E piglio la bassotto di entra, mo sa fanno una zuppatella, guidarà l'in dall'acqua e mare, l'acqua scelta.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

che cuscia dell'amore, ma va di scorteggia, d'amore a tutt'ora.

son della signora per l'antiqualità. Un filo e mezzo d'oro può faccia regala. Tu lo ti faccia a posto, tutta gente a tanto qua. Clericoli, morbisti,

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Lello di Domenico. A canzone Napoli.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto più quartiera a tu sola, non sapere, ma sapere tu turista, e sarà per i fnest, come tu e come bella, a città e bulle genella.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto. A rumba di scugnizze.

to see. Bella bambro carmelo poppa, non mi posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da botte, o Simone che friago, rompa le pesche al tabù, a rumene che lo va fai.
1: O matando a vira nizza, dalla scina schitta schizza, fino a panna lo scavo,
0: che si arrumbe le scugnizze.
2: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Se la notizia sarà confermata, la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con il 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il vannacciano Giannetta. Prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania, causa sempre dell'attività dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. L'umanità è senza futuro se a prevalere sono vendette e rivalse, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella cattedrale di Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente francese Macron. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gina Santelia e Traditional, tutti

0: E da mamana, la zingara mi ha detto che quanta per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
1: E da mamana, la zingara

Vatti noi singara non fa far ridere che sto sul piangere che a me volenna rapa farità. A me senza pomona non è di sarà. L'amico Giulio

questa voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacchieri. In un parente gran signore ha nato poco amore e tu sarrai in un re. Vatti noi, signore, non mi fa ridere che

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tiembe belle na vota.
2: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Bionda sta barra tra cosa, ma sposa in

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dint e for, quando alla via Partenope s'aiette una signor. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miezza da fuori, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya signor. E allora poi ad un anno cadendo tram e a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisio ce niente, ma io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami: presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei o cappiello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

ferma, si cerca e ci parla, che la mi guarda storta e maggiosta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, vottenesse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Quando mi cercate, un serva che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

quando puriste stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta sto calore, capo vecchio un telo va a far tampare, un impunnito una pezzolla e mettita a velo in fronte.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, cor signor.

sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis, sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Roberto Murolo, Apalumella.

0: Pria Rosa, Frasca Nova.
1: Si m'ha appiccicata, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo un fama e tra

e fatto chiacchiarò, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarò bene, per sopra te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora con le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo con me, una potrua che t'arrangia e

non sei giunto? E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parla con mamma, o giorni pasca. E che tu porta spazi, ti capisco, voglio. Filo ritta, casino tua busta. Neve sapere, tua ci buon guida. I tuo figlio l'angolo, voglio stelle la scarta. Tu sparisce, t'ammalisce, me ne una potrua.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giacomo Rondinella. Reginella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Clara Graziano. Preferisco il Novecento.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e 1 assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per 1/4 l'ergastolo.
2: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuta nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Nation League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gennaro 40. Vi serve niente più.

zeggen la parola, e a tocco va a trovare. Rabbè, buzzi, la casa,

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Io n'aggi vista femmina, ma tu sei una femmina. Tu sei la Venera. Quando ti vega, non ragiona più. Sta faccia d'angelo mi fa svenire, sta bocca di fravola mi fa morire. Tu sei una sfogliatella di Caflisce.

una sfogliatella di caprizza, di caprizza. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: tutti una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un bambino, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Pietro Bucchi, tu sì l'amor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un avvio della nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud su Sardegna e Sicilia, fatta eccezione per locali disturbi proprio sulla Sicilia centro-orientale, dove vi saranno ancora annuvolamenti e localizzati piovaschi, ma dureranno poco, il tutto con temperature diurne un po' ovunque, comprese fra i 23 e i 27 gradi, oltre le medie del periodo, unico elemento autunnale i valori minimi che in alcune località saranno inferiori ai 15 gradi. Per il resto poco da segnalare, anche la giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, salvo ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, sul canale di Sicilia ed anche sul mar di Sardegna. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo al nostro sito web.
3: Nino D'Angelo, Ovesuvia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese, Drink Tendrà.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Aggi portuto un son, tutti st'amor. Aggi portuto un cor, appresso a te. Nuiorn mi fai campà. Nuiorn mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. St'amor morì.
1: E notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata spasa da stu cor. E voce notte

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Marianita Carfora nascette in Miesomar.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Pulzelli, tu sì l'amor.

0: poco dispettosa.
1: E per fa sti trezze d'oro, e per fa sti trezze d'oro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giura de Palma, Stamis San Giusto.

0: E son giù, già.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Lina Sastri, Napolitana.

0: Canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Carme, tu solo non mi bast. Ce ne vanno tre. Carme, i sunghi buona vast. Va content a tutte e tre.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: o segno convenuto. Parcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stammi già attenta o segno convenuto. Parcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Marisa del Frate, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

Piscatori stu mari pusillac, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gloria Christian. Sarrà chissà.

la piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E sto per dire a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami le scusa, di scendere.

0: signori stiano in un sacchetto, mo fa bella figura da vi piace pumpare, tu mi porto capire quanta cazzutella, e invece carmenella ti fai chiamare a me e me la sei.
1: Vero, vero,
0: quando ti chiassi sei a Lucca,

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Gilda Mignonette. Regine.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Nuova compagnia canto popolare.
2: Arumb
1: de Scugniz.
3: Bestia Arumb de Scugniz.
4: Casa palla tutta lì.
3: Nuova dama tutta
4: lì. Casa pasqua tutta lì.
3: Sida mava se vorrì.
4: Sida mava se vorrì.
3: Nuova gusta tutta lì.
4: Giusta.
3: Come tanda.

0: Caccia il tifoto, pensa che potevamo stare meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Caccia potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Un ridotto, il posto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava. Dove è andata? A sali palla.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Giuseppe Di Stefano, senza nessuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Gabriella Ferri, a tazze e caffè.

consiglia Licciardi. O mare emergellì.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Marisa del Frate, bene mia.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stupore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scià?

sce sce, povera te, povera te. I discasse sci non ti compre sciù, e del tuo sce sce io me ne freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, la chitarra e la luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 settembre. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Domenico Modugno, U specchi.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Anamecora.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa. Napoletanella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napula.
2: Ciana, capasse spass, scialli lus, pettenis. Una settimana ma faticas, po a fermas. Le dicis, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado nu vas, goppa pettenis.

ma cosa che già fa? Ma se andrà a segnare, io sensi che un po' si giucampa. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa.

0: up are the Denise.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette, frisca

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto. Fatto fa fod.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ho un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto,

quando sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa? Stavo fa.

0: Stavo babana cosa, stavo babana cosa, e amma vandella babba lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babba, fatto babba, fatto fotografo, e amma vandella babba fotografia. Una sola, e amma, fatto babba, e fatto babba.
1: Ilona Tocodi, a dance.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Claudio Carluccio.

da bocca che passione attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

che squagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, vincella tu marito.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Gabriele Vanorio, piscatore Pusillac.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Mario Abate, bella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Marisha.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Vincenzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo pa prima volta ancora, amanno cianzini.

poco a poco han già portato all'ora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrella.

che del rumo din dall'acqua scura, l'undana che voce piscatore, e a barca nostra non zaratira,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tu sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggiosa. Sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Rocco Allegrizza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

sapeva morgerli in appuntamento. Chi lo Vesuvio ha visto da lontano, o marga spatteva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloria Christian, paese mia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, ndra!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Sergio Bruni, non mai.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Furastir che la prima volta viene a Napoli per capriccio te ne parte con il russo in faccia. Io proposi di ritornare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Tunolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil, Barcaramore.

Perché marrò pucor? Perché maliziosè? Pigapil più biondo rusul. Perché succhia più bello rumare. Questa bocca più rossa lo fuoco. Non dorme più. Maliziosel, tu sei la vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellì.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 2:01.
1: Mario Abbate. Dici d'ingello voi.